Che crack, il proprio. Come un fantasma. Abbia chi era Margarita, c'è? Chi è la Margarita con me? Ma io non parlo di entrare.